0: Marco, Marco!
1: Hé hoor.
0: Che fai?
1: Che sei?
0: Che sei?
1: Che sei?
0: Che sei? Che
1: sei? Che sei? Che sei? Che sei? Che sei? Che
0: sei? Che sei?
1: Che sei?
0: Credit?